0: molto un foglio.
1: Calling, please, your identifying touch message.